0: dos meus pratos preferidos é pizza.
1: Pizza ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar.
2: Pizza a toda a hora.
3: Benvenuti a questo nuovo video, sono
4: Colosseo, buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Chiara.
4: Sì, sì.
5: Va bene.
6: Andiamo bene, proprio bene.
3: Mamma mia!